E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

tutti a me contro venite tutti contro me. Ebbene, io piango. Vallo